0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Si arrivava a casa con raffreddore, la mia era una famiglia di veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino, come sei a fioldo canti e tomare.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: 15 settembre 1983. Pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte. Cominciamo con la Weeks Compilation qui su 7080.it. E allora cominciamo subito dal numero 10. Oggi per il level 42. Questa è The

The Sun Goes Down. Questi erano il Level 42 al decimo posto della nostra Weeks Compilation, oggi 15 settembre 1983. Davanti a loro, al numero 9, Taco, Putting on the Ritz. L'ottava posizione oggi è per Sweet Dreams. Ascoltiamo gli Eurythmics.

Acid Mix con Sweet Dreams, ottavi oggi 15 settembre 1983 all'interno della nostra classifica, la Wix Compilation, che vede al numero 7 Mama dei Genesis. Davanti a loro al sesto posto i Police con Every Breath You Take. La sesta posizione è invece per questa dolcissima ballata, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, la quinta posizione di oggi, 15 settembre 1983, della nostra Weeks Compilation. Il quarto posto della classifica di 7080.it è invece per gli UB40 con Red Red Wine. Al numero 3 invece si balla con i Men Without Hats. Questa è The Safety Dance.
1: The Weeks Compilation.

The Safety Dance, i Men Without Hats sono terzi oggi, 15 settembre 1983, nella nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al numero 2, i Culture Club, Karma Chameleon. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 della Weeks Compilation di oggi, 15 settembre 1983. Ma come sempre, prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. The Sun Goes Down, i Level 42 sono al numero 10. Nona posizione per Taco, Pulling on the Ritz. Ottavi gli Eurythmics con Sweet Dreams. Davanti a loro i Genesis con Mama. Sesti i Police, Every Breath You Take. Numero 5 per Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Quarti gli UB40 con Red Red Wine. Numero 3 per i Men Without Hats, li abbiamo appena ascoltati con The Safety Dance. Davanti a loro Karma Chameleon, i Culture Club. Numero 2. E al primo posto oggi, 15 settembre 1983, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Michael Sembello, che ascoltiamo con Maniac.

0: Maniac di Michael Sembello, questa la numero 1 oggi, 15 settembre 1983. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Per oggi è tutto dunque, noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Siete contenti di essere qui a Domenica Inn? Così appunto dicevo. E anche voi? No, mi pare che la risposta sia un po' uguale. No, vorrei domandare a lei. Per me se parlate uno per uno non si capisce, è meglio che parliate tutti insieme, no?
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Hi there, it's Marion. My favorite song of the 80s is for sure Never Let Me Down Again by Depeche Mode. I remember the first time in 1988 when they did the Wheat Field Effect at Rose Bowl Stadium in Pasadena. Unforgettable. Thank you.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: vai a fare
0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È l'abbigliamento richiesto a un pari del regno per una cerimonia di stato.
4: Sì, vestito così a New York ti metterebbero i manicomi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it e quindi queste canzoni di musica italiana scelte tra gli anni 70 e 80 e ovviamente la vostra classifica che preparate per noi ogni giorno. Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi sono con Sara di Cesano Boscone, quindi siamo in provincia di Milano. La numero 10 della sua classifica è occupata da Claudia Mori con Buonasera Dottore, al numero 9 Claudio Baglioni con Amore Bello, ascoltiamo la numero 8 che è di Dario Baldambembo.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
5: Io

Non mi lasciare, 1986, Dario Baldambembo. Dalla numero 8 andiamo alla numero 7 e suoniamo subito anche questa canzone dei New Trolls.

0: Questa è Aldebaran, la canzone dei New Trolls, è la numero 7. Al numero 6 ha messo Le Orme con Se Io Lavoro. Ornella Vanoni, Dettagli, pezzo del 73, è al numero 5.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. È inutile.

0: La grande voce di Ornella Vanoni in questa classifica di Sara. Al numero 4 Sergio Caputo, Italiani in Mambo. Alberto Radius è al numero 3.
1: A prendere in mano la

Anche Alberto Radius nella classifica di Sara Di Cesano Bosconi, addirittura al numero 3 con questo brano che si intitola Che cosa sei. Al numero 2 c'è Umberto Tozzi con Tu.

0: pubblicata nell'aprile del 1978 questa canzone di Umberto Tozzi, il titolo è Tu, e ovviamente grande successo di quell'anno. Oggi lo abbiamo ascoltato al numero 2, manca solo un brano, è questo la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: brano del 1980 di Alan Sorrenti, Magico di notte. Io sono arrivato alla fine anche quest'oggi, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Quale grande ciclista nel 1946 vinse la Milano-Sanremo con oltre 14 minuti di vantaggio sul secondo classificato Fausto Coppi? Ma figurati tu se si ricordano questo, non erano nemmeno nati.
4: Mike, veramente la risposta era Fausto Coppi.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
9: Ciao, sono Rinaldo dalla provincia di Bergamo. Il mio pezzo preferito sono It's My Luck dei Tall Talk 1984. Che bei ricordi, avevo 18 anni. Ciao, 7080.it.
6: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Cartellino rosso, espulsione!
6: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
10: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
6: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock You Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Appendiciti, trucconi, ernia strozzata, bandolini, cirrosi epatica, trunfi, verticoli, piedoli dietro,
2: dolida digiuno,
1: le amate, tutto bene.
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica.

0: Chopin è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Keith Haring alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mai rotta parla per te, ignorante e fascista.
4: Ma va, basta.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
7: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1985. Un fatto importante accade in quest'estate dell'85 con l'organizzazione da parte di Bob Geldof e soci del più importante e imponente concerto nella storia del rock, il Live Aid. Le maggiori star musicali mondiali si prodigano tutte insieme per dare un sostanziale contributo alla popolazione etiope e per combattere la fame.

0: Polaroid, istantanea dei tuoi ricordi.
1: Forte ondata di gelo si abbatte a inizio anno sull'Italia e in particolare su Milano, con ben 55 centimetri di neve. Nevica anche a Cagliari, Firenze, Roma e Napoli.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Il discografico egiziano Freddy Nadjar e la squadra della Baby Records si confermano i dominatori assoluti del Festival di Sanremo, rigorosamente in playback. A raccogliere oltre 1 milione di voti, contrassegnando una schedina abbinata ai pronostici del tuo tip, sono i Ricchi e Poveri con Se m'innamoro.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Attenzione, attenzione! Il nostro astromicrofono si è posato sul pianeta Papalla, distante dalla Terra 100.000 anni luce.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@sitv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
10: Buonasera 7080. Vi seguo ogni giorno, siete magnifici, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

0: Fiat.it.
1: Ehi, hey, boomer!
2: Ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
3: 80/40, 30 minuti con...

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
2: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E certo, una storia triste la tua.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
6: No, scusi, è nostra volta, pago io, scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
2: Questa è 7080.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettato, e dal segreto

consultmedia.it. info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Ma tu come ti chiami?
2: Ottolo.
1: Come?
2: Ottolo.
1: Come?
2: Ah, Ottolo, che sei sorto? Ah, come atrocità. Doppia T come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. L come lago di sangue. E A come adesso venga e ti sfascio le corna.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Ancora i pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Ma lei sta scherzando?
0: 7080.it presenta Disco. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: È tempo di vacanza. La zia nipotino, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi tesoro che domani mattina andiamo in spiaggia. Sì zia, ciao tesoro, ciao. Nipotino va nella sua camera, la zia va nella camera sua. Durante la notte il bambino si alza perché deve fare i suoi bisognini, passa davanti alla camera zia, sente parlare e vede che la zia è lì tutta discinta, che si accarezza e...
3: Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo.
2: Il bambino guarda, torna in camera sua. La sera dopo, buonanotte tesoro, buonanotte zia, buonanotte amore, dormi caro, anche tu zia, ciao tesoro, ciao. Bambino in camera sua, zia in camera sua. Durante la notte il bambino si alza sempre a quell'ora che ha l'ora fissa per fare il bisognino. Passa davanti alla camera della zia, sente parlare, guarda la buca della serratura e vede che la zia è lì con un uomo. Bambino guarda, torna in camera sua, si toglie il pigiamino tutto nudo, si accarezza e poi
3: voglio il motorino.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
10: Ciao 70-80, ricordi? Vi ho appena scoperto, mi farebbe piacere ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alla Sorrenti. Mi fa ricordare i bei tempi con la mia signora. Ciao ciao, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Il saggio, proprio perché pensa di essere ciò che dice, finisce per trasformarsi in ciò che dice di essere.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Non si può mica parcheggiare in il camposanto, no, non si vuole.
2: Sbirigude, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola.
1: Non capisco.
2: Con scappellamento a destra.
1: Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui non si può parcheggiare.
2: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale.
1: Ispettore, ma che dice?
2: Ispettore.
1: Ispettore.
2: Con fuochi fatui.
1: E per quanto tempo sta qua?
2: Quintana. O setta. Intanto Trini la confraternita pulitina,
1: Una pulitina.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Oggi abbiamo guadagnato abbastanza e andiamo a mangiare. Sei contento, Pirlotto?
2: Sì, sì.
1: Vedi, testina di siluro, te avresti bisogno di un bravo amministratore che ti guidi.
3: Dove andiamo a mangiare?
1: Non dire stronzate, Rommel, che mangiare? Tu non mangi finché non mi hai restituito i soldi che mi devi. Oggi mangio io.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it la bici diventa una moto con la cartolina fissata con la molletta che picchia sui raggi. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muscat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive audio-video.

0: elettrico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
6: Solo il top della musica 7080. 7080. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, se il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana ha paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport, alla quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
6: Eri mai stata qui prima d'ora?
7: No.
6: Ma senti di averlo fatto.
7: Perché dovrei?
6: Come se la tua vita non ti appartenesse. Io so che ti senti fuori posto.
7: Non mi conosci.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 1975, 15 settembre. È pubblicato Wish You Were Here, nono album dei Pink Floyd.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo alla metà del mese di settembre, esattamente 15 settembre 1984. Ci sono tre canzoni della classifica italiana che dobbiamo ascoltare in questi 10 minuti di Jukebox. E allora voglio partire subito. 100 lire nel Jukebox. Ascoltiamo Enrico Ruggeri.

0: Nuovo Swing, questa è la canzone di Enrico Ruggeri, vi dico anche che è alla numero 10 della nostra classifica. Andando avanti, mi fermo, vediamo un po', al numero 5, Albano e Romina Power.
1: 7080.it, Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

0: Jukebox, 10 minuti, 3 canzoni e siamo già arrivati oltre la metà, perché abbiamo suonato anche la seconda, che è questa. Ci sarà Albano Romina Power e addirittura numero 5 nella nostra classifica italiana. Vogliamo scoprire un'altra posizione? Ma certo, addirittura la numero 1.
1: 7080.it Jukebox, 3 pezzi per 100 lire.
2: Mio diletto.

0: Anche oggi in questi 10 minuti abbiamo ascoltato tre pezzi di musica italiana della nostra classifica. La numero 10 con Enrico Ruggeri, la numero 5 con Albano Romina Power e adesso addirittura la nuova numero 1 Sergio Caputo con Italiani in Mambo. È tutto per oggi, a domani vi aspetto sempre con Jukebox.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: sapete che cosa facevamo noi? Noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa, la immaginavamo e la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto? Pronto? Pronto? Qui? Bello? Ehi, sì, dove stai? Ah, ah, sei qua? E allora perché ha vinto su di lei? Parliamo da vicino!
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Giulietta.it.
1: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.
2: 3 is a magic number. Yes it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get 3 as a magic number. The past

0: Take the pattern once more. 3, 3, 6, 9.
1: 12, 12, 15, 18,
0: 21,
1: 21, 24, 27, 30.
0: Yeah.
1: 30.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 15 settembre 1978. Jukebox, con una monetina la infiliamo e parte il nostro appuntamento con le tre canzoni.
2: Io sono già pronto, mi ero già scelto la prima canzone di oggi e partiamo. Loro sono i Village People, Macho Man.

0: Macho Man con i Village People ad aprire il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni per 100 lire.
1: Io invece proseguo con una ballata e ho scelto per voi una canzone bellissima di un gruppo americano, una band. Sono gli Ambrosia e questa è How Much I Feel.

0: By the Rivers of Babylon insieme ai Bonnie M, prima ancora Ambrosia con How Much I Feel. Abbiamo aperto oggi con i Village People e Macho Man, era Jukebox,
1: che termina qui e torna domani con un'altra monetina da inserire per ascoltare insieme altri tre brani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Sì.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Palermo, 1983.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi sareste disposti a vedermi far ammazzare da quei banditi?
4: Mors tua, vita mea.
3: E pensare che io credevo che il mio sentimento fosse ricambiato. Io che avrei dato tutto, tutto quello che posseggo, senza esitare, per voi.
5: Lo credo, un tuccianulla.
6: Un par di sedie sfaiate, un cesso senza vate.
5: E un debito di 30 visite con me, eh?
0: Questa è 7080.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattata a 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
2: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Islami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca: Islami oggetto di sanzioni per questo.

0: questo non gli è stato permesso di partecipare.
1: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
0: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto, oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca. Lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
1: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
0: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Loren, il delfino ci ha uniti.
4: Cosa?
3: Quello che voglio dire è che...
4: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
3: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino, cioè il tuo destino.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8080.it.
1: E ci affrettiamo quindi a collegarci con Londra, con il nostro inviato speciale Sergio Telmon, corrispondente da Londra. Telmon, Londra.
2: This is London, qui Londra. Mi parla Sergio Telmon.
0: Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono quello di ieri che volevo ascoltare i Nomadi. E ricordo, è sempre fatto di essere giovani, ma non piangere però. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze.

7080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 9:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
6: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
5: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
6: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
0: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
12: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia con Android

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Potete considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo del

0: l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara a colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Una gioventù sveglia, moderna, anticonformista, ritmica quanto la vita stessa lo richiede oggi. Ed anche lo strasimpatico Nick deve adeguarsi al ritmo imposto. E perfino Brad, il serissimo Brad, conquistatore suo malgrado.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao amici di 7080, ogni tanto vi mando la mia richiesta, sono Adriano. E niente, come farvi impazzire?
5: Attento a come ti muovi.
4: Ora, ho trovato una canzone bellissima, che sicuramente in radio non è mai passata.
5: Questo è vero.
4: Era una canzone degli anni 80, era la sigla di un programma TV. L'etichetta Baby Records, un programma ideato da Jocelyn, se non ricordo il programma si chiamava Baby Show.
5: È strano come manchino queste piccole cose.
4: Aveva una sigla particolare, la sua canzone si chiamava Rosvita ed era cantata dalla Baby Show. Niente, mi piacerebbe tanto ascoltarla in questa radio meravigliosa 7080.it.
6: I like it.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 70-80 punto Italia. Numero 4.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni,

0: Ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 e 4 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Kierpurbo arriva a scoprire l'ombrello, ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
2: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo. La storia è già scritta, il finale.

successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino.
2: Sì,
3: infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80

0: News.
1: Un giorno dalla redazione, resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop e raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme, dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
3: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976. Una produzione K-Vox.
4: Settembre è arrivato, le vacanze sono ormai un ricordo e Milano ha ripreso il suo ritmo. Ma nei negozi di dischi c'è ancora parecchia voglia d'estate. Bentornati a Milano vende musica. E anche oggi siamo qui davanti al nostro banco dei 45 giri a curiosare tra le copertine e i dischi che in queste settimane stanno attirando l'attenzione. C'è la grande melodia internazionale di Eric Carmen con All By Myself, una canzone che parte quasi sottovoce. E tra i 45 giri che troviamo in vetrina c'è Fausto Leali con Io Camminerò, quella sua voce ruvida e immediatamente riconoscibile che riesce a trasformare ogni canzone in qualcosa di personale. Ma basta guardare verso le discoteche per capire che il ritmo sta cambiando. I Bee Gees fanno ballare con You Should Be Dancing. Dall'Inghilterra arriva anche il soul dei Real Think. Dopo il grande successo di You To Me Are Everything, eccoli con un altro 45 giri irresistibile. Si intitola Can't Get By Without You. E poi c'è un disco che in questo settembre continua a farsi sentire parecchio anche da noi. Jesse Green con Nice and Slow. 5 dischi, 5 copertine da mettere sul banco e 5 modi diversi di raccontare la musica di questo momento. Settembre 1976 e questa è Milano vende musica.

0: Milano3080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Senti, tu che sai tutto, lo sai che mio babbo è affogato in mezzo al mare? Per poco? Per salvarlo affogavo anch'io.
3: No, il tuo babbo è salvo e al sicuro. E dipende solo da te di farlo tornare tra noi.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: 7080.it. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, volevo ascoltare se è possibile una sitcom degli anni 80, in italiano era Babysitter con Scott Baio.
2: Ehi ragazzi, guardate che ore sono, sbrigatevi, farete tardi a scuola.
1: Ora la sigla della serie non me la ricordo, devo dire la verità. Continuate così, siete dei grandi.

0: Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vogliono la guerra, l'avrebbero!
2: Terribili!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Leonardo e chiamo da Como e vi ascolto frequentemente, giornalmente. Mi piacerebbe ascoltare Suspicious Mind di Elvis.
4: Che

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che a scuola qualcuno ci andava ancora con la cartella squadrata di cartone a quadrettoni.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Andrea del Bidoc Marco in provincia di Como. La mia canzone preferita 7080 è Boys di Sabrina Salerno. Quando l'ho sentita mi è piaciuta subito.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi chiamo Brunella. Negli anni 70 facevo la DJ in una radio privata di Pavia. Sono di Pavia e una delle canzoni che trasmettevo spesso era

Questa è musica. Questa. Per favore no. È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Catanzaro, 1974.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sporco di vino, punto.
4: Ma è sporco impossibile in lavatrice.
3: No, non esiste sporco impossibile.
5: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi l'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il 4º appuntamento della Pool A. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
2: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
1: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Buongiorno 7080, Pino da San Giorgio e Cremano. Cosa ne pensate delle orme figure di cartone?
6: Sì, signore!
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove le stagioni non contano e il tempo si misura in battiti di batteria. Il sole è alto, l'aria è fresca e brillante. Poco più avanti, appoggiato con disinvoltura una chitarra lucida che riflette il mare, vedo una figura elegante, sguardo sottile, sorriso appena accennato. È Rick Ocasek, mente e voce dei The Cars. Ha quell'aria new wave un po' misteriosa ma leggera. Mi saluta con un cenno tranquillo, ma appena parte il giro di tastiera, l'isola si trasforma in una pista a cielo aperto. Qui le emozioni scorrono semplici, dirette, luminose come questo mattino. Alziamo il volume, è il momento di Drive.
3: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Continua a camminare lungo la riva dove la sabbia diventa più calda e il vento più vivace. In lontananza sento un'energia ribelle, allegra, contagiosa. C'è qualcuno che non sta fermo un secondo, che sembra voler scuotere perfino le nuvole. Con passo deciso e chitarra a tracolla incontro Joe Strummer, anima dei The Clash. Joe mi guarda, lancia uno sguardo verso il sole e con un attacco secco dà il via a un ritmo col quale è impossibile restare immobili. Signore e signori, prepariamoci a vibrare con Rock the Casbah.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola piano, verso sera la luce diventa morbida, quasi teatrale. Camminando vicino alla battigia sento una melodia solare, ironica e irresistibile. Seduto su una panchina di legno dipinta di colori vivaci, con uno sguardo furbo e un sorriso che sa di libertà, c'è Rino Gaetano. Ha quell'energia scanzonata che rende tutto più leggero. Mi fa l'occhiolino, scalda la voce e parte un ritmo che riconosco immediatamente. Cantiamo insieme Gianna.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende dolcemente dietro l'orizzonte e la sabbia sembra trattenere il calore della giornata appena trascorsa. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa riva senza tempo su 7080.it a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie DeShannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
0: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Ben trovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia

0: 18 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della Di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di due settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
3: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
2: Tipo che cosa?
3: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it.
4: 7080.it presenta
6: The Disco Action,
4: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia, il più giovane ufficiale decorato dal presidente.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Sì, buongiorno, sono Carmelo da Siracusa e il brano che vorrei richiedere, mi lascia un ricordo indelebile, è The Sun Always Shines on the Vitellia, 85-86, e ricorda la mia adolescenza che era il pieno della mia felicità. Ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: 10 super hit disco lungo 10 anni.
6: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di cinema. Il film Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective, è dei lungometraggi cult degli anni 70. Una sua particolarità è quella di essere assurdo a ciò anche, se non soprattutto, per motivi calcistici. Opera uscita nelle sale cinematografiche italiane il 21 dicembre 1979, la pellicola vede Renato Pozzetto nelle vesti dell'immaginario ispettore privato Riccardo Finzi, protagonista della storia metà tra giallo e commedia. Cioè un improvvisato investigatore privato che ha conseguito il titolo studiando per corrispondenza, creato da Luciano Secchi, conosciuto anche come Max Bunker, nel 1978.
4: Posso appoggiare la valigia?
5: Prego, facci pure. Guardi, questo è il soggiorno, con la sua bella cucina incorporata.
4: Vedo. E il terrazzo su dove dà?
5: Sul cortile interno.
4: Una bella vista.
5: Mm-hmm. Di qui si va direttamente in casa. Camera da letto. Ecco, bella, ampia, spaziosa, con il suo letto
4: matrimoniale.
5: Volendo. Qui invece c'è il bagno, con tutti i suoi bei servizi igienici.
4: Beh, questi non li chiamerei proprio igienici.
5: Vabbè, basta dare una lavata con l'aceto. E questa è una finestra.
4: È una finestra. Io l'avevo preso per un armadio a muro.
3: Oltre all'attore lombardo, il cast annovera Lori del Santo nella parte di Pierpaola Moser, Vincenzo Enzo Cannavale, che impersona Giuseppe Marchini, detto Ciammarica, collaboratore di Finzi, ed Elio Zamuto nella parte del commissario Salimbeni, sempre pronto a parlare per proverbi.
4: Quant'è?
6: Discoteca 4.000, night 10.000.
4: 4.000?
7: Prego, vi faccia vedere il biglietto.
4: Ecco.
7: Lei qui non può stare. Ha pagato per la discoteca, se ne vada.
4: Mi scusi?
7: Vergogna.
4: Mi scusi?
3: La scena particolare a cui ci riferiamo all'inizio è quella che vede Finzi Pozzetto affermare: io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A. Tale frase è dovuta al periodo di registrazione del film. Nel 1979, infatti, il club Brianzolo era già reduce da ben 3 promozioni in Serie A, mancate consecutivamente per pochissimo, e una quarta sarebbe stata sfiorata nella stagione 1979-80, come se un maleficio impedisse ai biancorossi di raggiungere la massima divisione. Gli stessi tifosi monzesi adottarono tale affermazione in quanto ormai rassegnati a non vedere la loro squadra del cuore nell'Olimpo del calcio nazionale. In sostanza, ciò che era stato proferito da Finzi Pozzetto fu considerato, tra il serio e il faceto, una vera e propria maledizione, la maledizione di Renato Pozzetto. Una sventura che però fu spezzata alle ore 23:12 di domenica 29 maggio 2022, quando, imponendosi dopo i tempi supplementari per 4-3 a domicilio sul Pisa, già piegato per 2-1 all'andata in Brianza, il Monza approdò per la prima volta in massima divisione, coronando un sogno che sembrava destinato a restare tale in eterno.
8: Buongiorno.
4: Buongiorno.
8: Le ho portato la colazione.
4: Grazie.
8: Ma che odore di chiuso qua dentro. Vado ad aprire la finestra per dare una bella rinfrescata. Deve prendersi una segretaria, tanto più che lei non c'ha neanche il telefono. A proposito, come fa lei per il mangiare?
4: Pasti frugali, club sandwich, pâté, soufflé, crepe, quello che capita.
8: Venga a mangiare da me a mezzogiorno.
4: Ma non posso, ho un impegno oggi.
8: Sono una brava cuoca, sa?
4: Lo so, immagino, ma oggi veramente non mi è possibile.
8: Coniglio alla cacciatora.
4: Va bene, allora la mezza sono da lei.
8: Al mio povero Ernesto ci piaceva tanto il coniglio. E lei ci somiglia un pochino.
4: Al coniglio?
8: No, cosa dice? Al mio povero Ernesto. Beh, io vado adesso.
4: Bene,
8: arrivederci.
4: Grazie. Arrivederci.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

0: playlist. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Paiocchi Giuseppe, ex Bugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma.
6: Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
5: Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. O, tra i laziali è molto maggiore.
2: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: c'è la nostra musica.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
5: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: Andiamo in provincia di Pavia quest'oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi queste vostre scelte musicali di canzoni italiane tra gli anni 70 e 80. Esattamente a Stradella, dove c'è Ginevra che ha preparato per noi questa sua classifica. Direi di iniziare subito e ascoltare anche la sua numero 10.
9: Io non posso stare.

0: Margherita Riccardo Cocciante ad aprire queste scelte musicali di Ginevra, che continuano con la numero 9 I Profeti con Ho difeso il mio amore, Raffaella Carrà con Rumore è al numero 8.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

Queste sono le canzoni che ha scelto Ginevra di Stradella, la sua numero 8 Raffaella Carrà con Rumore, il numero 7 Miguel Bosé Miraggi, i New Trolls con Quella carezza della sera sono al numero 6. Quando tu...

Andiamo avanti con questa classifica, al numero 5 Ricchi e Poveri con Mamma Maria, Mango Bella d'Estate al numero 4, andiamo nel 1972 adesso con la numero 3 dove ci sono i Nomadi con Io.

0: bellissima canzone questa dei Nomadi, Io Vagabondo, al numero 3 nella classifica di Ginevra. Al numero 2 un bel passo in avanti, perché andiamo avanti proprio con gli anni, arriviamo esattamente all'89 con questa canzone di Raff.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: E questa è la numero 2, Ti pretendo di Raff. La numero 1 arriva subito.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Ginevra di Stradella ha scelto di mettere al numero uno della sua classifica la PFM con Impressioni di settembre. Parlo di un brano del 1972, grandissimo successo. E anche per oggi sono arrivato alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
4: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
13: Ciao 7080.it, un altro bel ricordino da sbloccarmi. Dunque, vediamo un po'. Rock and Roll Disco King, credo che sia Paul Sabu, credo.
14: Risposta esatta per
13: il... Ciao dal Maurizio Sacchi, un bacione a tutti gli ascoltatori. 7080.it.
15: E ti casa telefono.
10: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
16: The Weeks Compilation.
10: 10 over the top alla carte.
17: 15 settembre 1983. Pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte. Cominciamo con la Weeks Compilation qui su 7080.it. E allora cominciamo subito dal numero 10. Oggi per il level 42. Questa è The Sun Goes.

The Sun Goes Down. Questi erano i Level 42 al decimo posto della nostra Weeks Compilation, oggi 15 settembre 1983. Davanti a loro, al numero 9, Taco, Putting on the Ritz. L'ottava posizione oggi è per Sweet Dreams. Ascoltiamo gli Eurythmics.

Creed Mix con Sweet Dreams, ottavi oggi 15 settembre 1983 all'interno della nostra classifica, la Wix Compilation, che vede al numero 7 Mama dei Genesis. Davanti a loro al sesto posto i Police con Every Breath You Take. La sesta posizione è invece per questa dolcissima ballata, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, la quinta posizione di oggi, 15 settembre 1983, della nostra Wix Compilation. Il quarto posto della classifica di 7080.it è invece per gli UB40 con Red Red Wine. Al numero 3 invece si balla con i Men Without Hats. Questa è The Safety Dance.
1: The Wix Compilation. We can dance.

The Safety Dance, i Men Without Hats sono terzi oggi, 15 settembre 1983, nella nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al numero 2, i Culture Club, Karma Chameleon. Ed eccoci pronti a svelare la nostra numero 1 della Weeks Compilation di oggi, 15 settembre 1983. Ma come sempre, prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. The Sun Goes Down, i Level 42 sono al numero 10. Nona posizione per Taco, Pulling on the Ritz. Ottavi gli Eurythmics con Sweet Dreams. Davanti a loro i Genesis con Mama. Sesti i Police, Every Breath You Take. Numero 5 per Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Quarti gli UB40 con Red Red Wine. Numero 3 per i Men Without Hats, li abbiamo appena ascoltati con The Safety Dance. Davanti a loro Karma Chameleon, i Culture Club. Numero 2. E al primo posto oggi, 15 settembre 1983, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Michael Sembello, che ascoltiamo con Maniac.

0: Maniac di Michael Sembello, questa la numero 1 oggi 15 settembre 1983. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Per oggi è tutto dunque, noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Fermi, cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi. Vi trovo un posto dopo, buoni. Che si fa tardi, che ne sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ne sono? Precise, grazie. Fermi, v'ho detto. Buoni, più dietro. I gran buoni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Audio-video.
10: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È mezzanotte e ho mancato l'appuntamento.
6: È mezzanotte e 1 minuto, signor Bookman. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
7: Grazie al cielo.
6: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
7: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così bello, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
6: Un discorso per gli angeli.
7: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Colonnello, gradirei di essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.

0: all'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia, era già in Italia.
1: No, lui non è mio marito.
0: Lui non è suo marito. E allora marito chi è? Dov'è?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Marco Di Rizzone. Telefilm era un poliziesco, era Adam 12 che lo facevano su Italia 1 la domenica mezzogiorno.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: New Wave Collection, oggi con King, Along Without You, Lloyd Cole, Perfect Skin, Love and Money, Hallelujah Man, I Madness, Baggy Trouser, Marilyn, You Don't Love Me e i Matt Bianco con Whose Side Are You On?

0: Cinzia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Oui.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ma li stai scherzando?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai.
4: Insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Corino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molco di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
5: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
4: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa.

0: Cosa c'è?
1: Devo spedire un pacco, non ha 600 lire da prestarmi.
0: Sì.
1: Grazie, buonasera, mi scusi.
0: Dunque, la scarpa sinistra mi costa 600 lire, la scarpa destra 600 lire, le spese di esercizio del ragazzo 600 lire. Dopo è arrivato quello lì, abbiamo spedito un pacco, gli ho speso 600 lire e adesso sono sotto di 600 lire. Devo cambiare attività.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ciao, sono Alex Poli.
9: No, Alex Poli sono io.
8: Come puoi dire così?
9: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
8: Ti assomiglio molto, non credi?
9: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
8: Sto migliorando, dammi tempo.
9: Infatti, il problema è proprio questo.
10: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Siamo Andrea
12: e Francesca.
11: Vi ascoltiamo sempre, anche in questo momento fate da sfondo al nostro viaggio. Stiamo andando a prendere un aperitivo a Sabaudia.
12: Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Questa è la più grande saggezza che possiedo. La libertà e la vita sono meritate soltanto da coloro che le conquistano di nuovo ogni giorno.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Ivana. Io mi ricordo l'età di 15-14 così, quando ho ascoltato per la prima volta la musica degli Eagles Hotel California.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins Something Happened on the Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriel Krunic, vi ascolto da Agordo, provincia di Belluno. Vuoi ascoltare la canzone Tina Turner, The Best? Grazie mille. You're simply-

0: Hey Boomer!
1: Bella brother!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, cos'è?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 15 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vede signore, noi qui abbiamo tutta la gamma dei viola. Viola violoncello.
6: No.
5: Viola controbasso.
6: No, no.
5: Ah, Violetti mamma.
6: Come?
5: Violetta mammola.
6: Ah.
5: Violetta mamma.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
2: 7080.
1: Oppure
2: Hey Siri,
1: metti 7080.
2: Metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo, 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore e 71 contrari. 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA, riunito a Salonico, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028, si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: Amici, mi sono scordato di dire le cose. C'è la sorpresa nel sotto, almeno un po' chi c'è.
1: Ma che ne so, papà, che ti sei fatta? La televisione a colori, che ne so, dai.
0: Acqua, acqua, Ruggè.
1: Ma che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh.
0: Ti ha detto oddio. Fuoco, fuoco, fuoco, Ruggè.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
7: Come dice, prego?
6: Io fra poco devo uscire e non lo so. Ditelo a chi ora la fate, se no domani.
8: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
6: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti,
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo,

0: Numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Oggi, nell'appuntamento del numero perfetto, tre canzoni degli A-ha, il gruppo norvegese attivo dal 1982. Partiamo con il singolo più famoso della band, con un video diventato iconico, un mix di vero e cartoon, da Hunting High and Low, Take On Me.

0: On Me con gli Aha da Hunting High and Low, la band norvegese che, passati solo 2 anni da questo singolo, riottiene un grande successo grazie alla colonna sonora di 007 Zona di Pericolo. Il titolo originale dell'opera è The Living Daylights. Tuttora gli Aha sono gli unici artisti non anglofoni ad aver realizzato una colonna sonora della saga di James Bond. E dunque eccoli qui da 007 The Living Daylights, gli Aha con The Living Daylights.
1: Un artista in 3 brani. Il numero perfetto.

The Living Daylights, la colonna sonora di 007, inclusa poi nell'album Stay on These Roads del 1988. L'album, uscito l'anno successivo al singolo che abbiamo appena ascoltato, viene accompagnato da un tour mondiale e da questo LP ascoltiamo la title track, Stay on These Roads.

0: Stay on These Roads, gli A-ha, nel 1988, con questo album che conteneva anche appunto The Living Daylights, colonna sonora di 007. Questa era l'ultima delle tre canzoni per oggi nell'appuntamento con Il Numero Perfetto. Al prossimo artista!
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! No! Mica mi sono tanta,
2: no, no, no, no!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La pistola più veloce della luce, i giochi più belli del mondo, emozione, abilità, azione, supercomputer Sinclair.
0: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate. E tornate vincitori.
0: Questa è 7080.it.

0: 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Riunitosi in mattinata, permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la palla in carcere.

0: Invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
1: Pronti, volenterosi
0: e capaci.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta, una produzione K-Vox.
1: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
2: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
0: Questa è 7080.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Sono Alberto dalla provincia di Como. Il mio cartone animato preferito era Kya-Shan, il ragazzo diventato androide.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Noi oggi abbiamo...

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Spero che ti piacciono le nozze all'antica.
6: Preferisco le notti di nozze all'antica.
5: Sei incorreggibile.
6: Vorrebbe dire che mi ami.
5: Ci puoi scommettere le mutandine.
6: Oh, mio unico amore.
2: Questa è 7080.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
13: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
14: questa sembra la mia voce
13: senza paragoni.
14: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
15: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi. Avete tutti i sacri cugliuna.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti e oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso tornitosi in

0: conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
3: Non può parlare un po' più chiaro.
4: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
3: E come?
5: Non stanno a sentire.
4: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dave.
3: E perché dovrei rischiare per lei?
4: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
3: Ma non l'ho chiuso.
4: Non ancora.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Oggi c'è una grande della musica italiana nel numero perfetto, un artista in tre brani. Parlo di Ornella Vanoni, che vende oltre 55 milioni di dischi durante la sua lunga carriera. Ha partecipato a 8 edizioni del Festival di Sanremo, 40 album in studio, 6 album live, 6 EP, 86 singoli e 61 sono le raccolte. Nel 58 incide il suo primo singolo, il 13 settembre del 61 il suo primo album, il titolo è Ornella Vanoni. Questo disco contiene Senza fine, pezzo scritto da Gino Paoli. Oggi ho scelto di ascoltare queste sue tre canzoni. La prima è questa del 1974.
6: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Gabriella Vanoni nel 74 pubblica ben 3 LP. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, La voglia di sognare, che è anche la canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Il numero perfetto. 3 capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

0: 2301 parole, il titolo di questo album, il suo 23esimo. Esce il 25 ottobre del 1981. Il pezzo che abbiamo ascoltato è Musica Musica, canzone famosissima e di grande successo. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con tre canzoni di Ornella Vanoni. E per arrivare alla fine ho scelto di ascoltare questa che ha presentato a Sanremo dell'89.
1: Mi sento fuori.

0: titolo di questa canzone Io come farò e si classifica al 10° posto al Festival di Sanremo del 1989. Il pezzo è contenuto anche nel suo 27° album Il giro del mio mondo. Sono arrivato così alla fine anche oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con Ornella Vanoni. Io vi aspetto come sempre con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: Papà, costume, era!
1: Oh, non mi sono messo il costume. Via prima che mi venga una confusione nucleare.
2: Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Allora, io devo tornare indietro un po' di anni, però il mio primo giorno di scuola sicuramente me lo ricordo come molto felice. Ero curiosa di vedere tutti i miei compagni, era un paese nel quale non abitavo, quindi era tutto nuovo, ero curiosa di vedere quale fosse la mia maestra e poi ero proprio felice di andare, di iniziare un'avventura nuova, perché fortunatamente a me la scuola è sempre piaciuta. Erano proprio gli anni 70 e 80, quindi mitici, mitici proprio questi anni in tutto e per tutto, e lo sono ancora adesso. Grazie, un saluto a tutti voi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Due contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito la domenica, l'altro invece vestito classico, il contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto. Trova questo amico segaligno, lo guarda e fa, beh, cos'hai fatto? Cos'è successo? Cos'è combinato? Cos'è successo? Ma dove sei andato? Ma dove sono andato a seppellire mia suocera. Beh, e com'è che si è ridotto così? Lei non voleva.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Il market

0: dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'Istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: È il vostro primo salto, giusto?
3: Sì.
2: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
4: Non portare né lasciare nulla.
2: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura, chiaro? E i cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 2.

0: Facciamo l'appello con due P. Amarildo.
1: Assente.
0: Sempre in giro a giocare. Chenier Andrea.
1: Assente.
0: Da Vinci Leonardo.
1: Ha rotto la macchina, non può venire.
0: A questo cappellone gli faccio vedere io. Cocchi.
1: Presente.
0: Casanova Giacomo.
1: E dalla direttrice.
0: Della Mirandola Pico.
1: Non si è ricordato di venire.
0: Ugolino.
1: È andato a portare suo figlio al ristorante.
0: Più che il digiun poté la fame, prendete nota.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Non v'è punizione più severa di quella sofferta dalla donna che si trova imprigionata tra un uomo di cui è innamorata e un altro che l'ama.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ho lavorato in televisione per 21 anni, negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini perché adesso sto lavorando in un cantiere, ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, perché mi sembra che siate di Como, no?
2: Che sta dicendo Wilson?

0: con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Valentina dalla provincia di Monza. Volevo ascoltare possibilmente la canzone degli Alphaville, Sounds Like a Melody, perché mi piace molto, è una delle mie preferite degli anni 80, e volevo dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Buona serata, un abbraccio.

0: toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: A Londra il presidente americano Nixon a colloquio con il premier inglese Wilson. Medio Oriente, nuovi incidenti tra arabi e israeliani. Il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana prosegue i lavori in preparazione del Congresso Nazionale. Una sonda interplanetaria americana, il Mariner 6, è stata lanciata questa notte da Capo Kennedy verso Marte. Il viaggio verso il pianeta durerà 157 giorni. Queste le notizie più importanti di quest'oggi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, sono Stefano, chiamo da Roma e vorrei ascoltare You Make Me Feel di Sylvester. Mi ricorda molto il periodo in cui uscì questa canzone e l'ascoltai per la prima volta alla Baia degli Angeli di Gabicce Monti. Ciao e grazie.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 20.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ragazzi, con i bollini colp del formaggino mio... Arriva Yogi!
6: Eccolo qua!
0: Questa è 7080.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
11: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi. Avete tutti i sacri cugliuna!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. Sospensione dunque delle attività di volo in arrivo e in partenza prorogata fino alle 22 di oggi. E ora lo sport con la pallavolo. Alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a girone degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico delle Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre incontreranno invece gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu vuoi che entri nell'armadio? Dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo
5: che vuoi. Lo so che sembro impazzito, ok?
4: Sì.
5: Ma ci ho pensato e sarà più semplice. Entrerai lì come ti ho chiesto.
4: Dentro l'armadio?
5: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
4: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
5: Fa ancora qualche passo avanti.
4: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia...
5: Va avanti.
4: Non riesco a vedere niente.
5: Solo qualche altro passo.
4: Vuoi che continui a camminare?
5: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove le stagioni non contano e il tempo si misura in battiti di batteria. Il sole è alto, l'aria è fresca e brillante. Poco più avanti, appoggiato con disinvoltura una chitarra lucida che riflette il mare, vedo una figura elegante, sguardo sottile, sorriso appena accennato. È Rick Ocasek, mente e voce dei The Cars. Ha quell'aria new wave un po' misteriosa ma leggera. Mi saluta con un cenno tranquillo, ma appena parte il giro di tastiera, l'isola si trasforma in una pista a cielo aperto. Qui le emozioni scorrono semplici, dirette, luminose come questo mattino. Alziamo il volume, è il momento di Drive.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: continua a camminare lungo la riva dove la sabbia diventa più calda e il vento più vivace. In lontananza sento un'energia ribelle, allegra, contagiosa. C'è qualcuno che non sta fermo un secondo, che sembra voler scuotere perfino le nuvole. Con passo deciso e chitarra a tracolla incontro Joe Strummer, anima dei The Clash. Joe mi guarda, lancia uno sguardo verso il sole e con un attacco secco dà il via a un ritmo col quale è impossibile restare immobili. Signore e signori, prepariamoci a vibrare con Rock the Casbah.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

Il pomeriggio scivola piano, verso sera la luce diventa morbida, quasi teatrale. Camminando vicino alla battigia sento una melodia solare, ironica e irresistibile. Seduto su una panchina di legno dipinta di colori vivaci, con uno sguardo furbo e un sorriso che sa di libertà,

0: c'è Rino Gaetano. Ha quell'energia scanzonata che rende tutto più leggero. Mi fa l'occhiolino, scalda la voce e parte un ritmo che riconosco immediatamente. Cantiamo insieme Gianna.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende dolcemente dietro l'orizzonte e la sabbia sembra trattenere il calore della giornata appena trascorsa. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa riva senza tempo su 7080.it a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Tu entri là, trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.
1: 24 ore, eh?
0: Ti sto facendo un'offerta.
1: Balle.
0: Attendibile e onesta.
1: Ci voglio pensare.
0: Non c'è tempo, la risposta.
1: Fate un nuovo presidente.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@connect.it. Info@connect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Amici di 7080, ormai siete la mia radio del cuore, si può sentire anche in sottofondo che passano le vostre pubblicità in questo momento.
8: Allegria!
7: Radio meravigliosa, pochi spot, musica giusta, le voci delle persone. Ormai la mattina arriva in negozio e cosa fa? Accendere Radio 7080.
9: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi boomer,
1: in che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Siamo un po' confieso stasera. Dunque, dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Eccomi. Pronto? Artemio, sei te?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato, e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questa non è la fine, figliolo. Lo so.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
1: Di nuovo bentornati su 7080.it con l'appuntamento Rock Hits e le 10 canzoni selezionate in questo appuntamento: Heart, What About Love, U2, Pride in the Name of Love, Steve Miller Band, Abracadabra, Europe, The Final Countdown, Doors, The End, Kinks, Wish I Could Fly, Steve Winwood, Night Train, Pink Floyd, Another Brick on the Wall, Little Steven dalla E Street Band di Bruce Springsteen con Bitter Fruit, Bob Dylan, Hurricane. Noi ascoltiamo

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: E millennial fare serata, tornare a casa alle 5 di mattina, alle 6 svegliarsi freschi come delle rose. E boomer, buttarsi sul divano alle 9 di sera, ravanare 3 ore a cercare la serie giusta e poi addormentarsi già al tutù di Netflix.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Ciao, allora, vi ricordate Giancarlo Guardabassi che faceva la domenica pomeriggio Tischi Caldi, che metteva anche Donna Summer? Insomma, va bene, sono Gassella da Milano.
11: Tutto questo non ha prezzo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Passione e competenza sono le sole chiavi del successo in ogni professione, ma se solo manca una delle due sarà un fallimento.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: 6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno,
0: un

0: 7080.it.
1: Sono le 22.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
12: 7080.it.
11: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 70 80.
11: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
12: 70 80.
11: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in 2 set dall'argentina Nadia Podoroska in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
5: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Nella puntata odierna la Disco Italy di Gazebo e Gary Lowe e il Paperotto di Rick Bees, ma anche Kool & Gang, Fresh, George Benson, Give Me The Night, Giorgio Moroder, Chase, Roberta Kelly, Zodiacs, Didi Jackson, Meteor Man, M, Pop Music, Go West, We Close Our Eyes. Noi oggi a

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare 3 appunti. Primo, non va applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
1: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, mi chiamo Federico. Il pezzo che vi chiedo è She Sells Sanctuary dei Cult. Vi chiamo dal Marinas Bar di Crema e vi stiamo ascoltando, barra guardando dalla TV del bar. Ciao, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui i fucili spareranno proiettili di cioccolato.

0: Hey Boomer,
1: non prenda iniziative. Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: E lei per punizione porterà questo, un cannone in spalla.
2: Sono Marco Mantovani, questa è 7080.it e quello che sta per andare in onda è Behind, dietro le storie della musica. Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Sail On, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la chiesa di oggi...
6: Sì, di oggi, di ieri, di domani, dopo domani, qua siamo stati tutti rincoglioniti, se va avanti così padre, pure lei che si è buttata dentro quella piscina, per cosa le paroli?
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Easy.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, i Tears for Fears si sciolgono nel 1989, subito dopo la pubblicazione del loro terzo album, The Seeds of Love. Le crescenti tensioni creative tra Roland Orzabal e Kurt Smith portano a una separazione inevitabile. Roland Orzabal intraprende una carriera solistica, pubblicando l'album Tomcats Screaming Outside nel 2001, che, nonostante le critiche positive, non ottiene un significativo successo commerciale. Successivamente si dedica alla produzione musicale, collaborando con artisti emergenti, ma senza raggiungere la notorietà dei tempi passati. Kurt Smith invece si trasferisce negli Stati Uniti e forma la band Mayfield nel 1997. Il loro album omonimo riceve scarsa attenzione, limitandosi a esibizioni in piccoli club. Smith tenta anche la carriera da solista, ma senza riuscire a riconquistare il successo ottenuto con i Tears for Fears.

0: Senza la loro influenza, la scena musicale degli anni 90 e 2000 manca di alcune delle sonorità distintive che il duo aveva introdotto. Brani iconici come Shout ed Everybody Wants to Rule the World diventano semplici ricordi di un passato musicale glorioso, e molti artisti emergenti non trovano in loro la fonte di ispirazione che altrimenti avrebbero rappresentato.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: si vocifera di una possibile reunion per celebrare il 20° anniversario del loro album di debutto, The Hurting. Tuttavia, le divergenze personali rendono impossibile una ricostruzione del duo. La leggenda dei Tears for Fears rimane così confinata agli anni Ottanta, rimanendo un culto per i fan che li hanno amati.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Salva le pellicce.
1: Già fatto.
0: Oddio, salva i gioielli.
1: Già fatto.
0: Il gatto.
1: Già fatto.
0: Ma cosa vuoi da me? Senti, cosa dici? Mio marito lo sveglio o lo lascio dormire?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@tv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
9: Ciao, sono Stefano Sebastianelli, vi chiamo dal Sassoferrato, Ancona. Il mio ricordo è della Baia degli Angeli anni 77, 78, 79. Buona giornata, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gust is Milky One.
2: La canzone di oggi di Do Gust is Milky One è stata scritta e raccontata proprio dalla sua interprete Jackie DeShannon, che ha raccontato così: mio fratello Randy stava suonando questo piccolo riff e io ho detto: caspita, mi piace molto questo riff, è fantastico. Mi piaceva l'idea che Jackie DeShannon parlasse come Diego Batantuono, scusate. Andiamo avanti, ogni tanto mi perdo. All'improvviso pensa al tuo prossimo, dagli una mano, metti un po' d'amore nel tuo cuore. È arrivato proprio così, sono parole che sono arrivate dal cuore. Devo un po' di questo a mia madre, perché diceva sempre che le persone dovrebbero mettere un po' d'amore nel cuore quando le cose non vanno così bene. E così la nostra Jackie DeShannon nel 1969 pubblica questo brano, che diventerà presto uno dei suoi classici in assoluto. L'ascoltiamo qui su 7080.it. Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart.

Jackie D. Shannon con Put a Little Love in Your Heart. E facciamo un bel passo in avanti, andiamo al 1988, prendiamo un artista a caso, una semi sconosciuta, una Annie Lennox e Al Green, che ne registrarono una versione che fu pubblicata come sigla finale del film del 1988 Scrooged, e la loro versione è diventata una hit nella top 40 in diversi paesi del mondo. Sebbene accreditata ad Annie Lennox, la canzone fu però prodotta dal suo partner degli Eurythmics, che era David Stewart. Ci ascoltiamo quindi Annie Lennox e Al Green con Put a Little Love.

0: Era Annie Lennox insieme ad Al Green con Put a Little Love in Your Heart a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gusti, Smelke One, insieme a me che sono Marco De Domenico, qui sempre su 7080.it. Ci riascoltiamo domani se vi va, ma vi va.
1: 7080.it.
2: Do Gusti, Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sai, ho deciso di aprire un ristorante sushi.
4: Che cosa ne sai tu di sushi?
3: Chi se ne frega del sushi? Voglio solo gridare ai clienti quando entrano dentro. Ai Lassamase! Ai Jimemamase!
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 80-40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: I capelli. Comunque adesso hai una bella soddisfazione perché è stata scelta come la Befana dell'anno e quindi fra un paio di anni, giorni, mi pare ti dovrai vestire da Befana,
3: sì,
2: no?
3: La scopa, ecco, tutto quanto.
2: La scopa, tutto, bene, bene. Ok, allora mi vuoi scopare fino qua il nostro concorrente?
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 40 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Posso appoggiare la valigia?
3: Prego, facci pure. Ecco, guardi, questo è il soggiorno. Con la sua bella cucina e corporata.
2: Vedo. E il terrazzo su dove dà?
3: Sul cortile interno.
2: Una bella vista.
3: Di qui si va direttamente in camera da letto. Ecco, bella, ampia, spaziosa, con il suo letto
2: matrimoniale.
3: Volendo. Qui invece c'è il bagno, con tutti i suoi bei servizi igienici.
2: Beh, questi non li chiamerei proprio igienici.
3: Va bene, basta dare una lavata con l'aceto. E questa è una finestra.
2: È una finestra. Io l'avevo preso per un armadio a muro.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Torniamo indietro di tanti anni, l'inizio di scuola 1980. C'era una canzone che spopolava in attesa dell'arrivo del film Reality di Richard Sanderson, Il tempo delle mele, e tutti cantavano Dreams are very reality. Bellissimi, proprio l'inizio degli anni 80, l'inizio della scuola con Reality.
0: Fantasy. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.

0: www.radio7080.it. Metti Radio 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: No, no, no, grazie. Questa volta sono stato molto attento. Le altre volte invece da un... Puttana! Puttana! Vecchia stronza! Stronza!
3: Ti faccio vedere io sei! Adesso ti faccio vedere io sei!
2: Sto pulendo! Pulisco perché è molto meglio, perché ha visto com'era sporco? Era molto sporco.
4: Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero?
2: Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni...
5: Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e...
2: Puttana!
5: Puttana.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. L'Aquila, 1982.

0: 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È cotto a puntino, sì. Oh no, un'eruzione di lievito. Sembra un armadio. Ehi, cosa ci fai lì dentro?
4: Vai di là a fare la crema. Ci penso io alla tua torta.
3: Certo, Spike, grazie per il favore.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer!
1: Cosa?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Andiamo, non è vero!

0: alle feste a casa. Oddio, che me metto! Pronto, Alessia? Te che te metti? Vabbè, io uguale. Te dovevi vestire uguale.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità. Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
2: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
8: Ciao 7080, radio bellissima, pezzi dalla Madonna.
9: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
8: Pezzi dalla Madonna. Stratosferici, complimentissimi da Marco in provincia di Lodi, Nord Italia. Sempre musica 7080, manetta, grandi. E mi piacerebbe sentire Frida col pezzo There's Something's Going On, con la batteria il grandissimo Phil Collins e anche prodotto dal grandissimo Phil Collins. Ecco, mi piacerebbe sentire questo pezzo qua. Ciao a tutti, complimenti ancora, ciao.
7: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
10: Una produzione K-Vox.
7: Numero 3.

Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 7.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.